Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che passi che di radio emisora a che posso avere radio emisora così da pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artista e cantante e arreglista e compositore urbano.

0: Luna 29 di giugno, a nostra sulla festa di San Pedro e San Pablo Apostolo, gli Evangeli tratto di San Matteo capitolo 16, tratto ma versicolo 19. L'omi donavo e yabinan di reino di cielo. I parabra caveta yabi romana. Yabi di casta algo hopi personal. Se algun di nostra duna yabi di nos cas of di nos camber. Na un altro gente se ta expression co nostra confia e persona qui. Co nostra pone lo che nos tin den man di e persona qui. Jesus ta pone yabi di reina di cielo den man di Pedro. Se chermen del man di iglesia per sopra e la pone Pedro nella cabeza di iglesia. Questo è Gesù sta espressa su confianza del Pedro, confianza dell'iglesia. Tambien è la espressione di amor pacu nos, pacu iglesia. Dio sta stima a nos per sé e la laga pa nos iabi di reino di cielo. Non sono trenta cielo come desconocidan, sino come gente di confianza, gente stima, come famiglia. Basta. Nostra cana, nostra minta di vita, buon di guia di iglesia, buon di guia di papa, sì, di papa, che è portatore di iabi. Per sé, romano, un gente sta di sempre da rispettare, apprezzare e stima nos papa e nos iglesia. Ma resa per nos papa Leo e segui su mensaje e palabra cueta indicanos, ma sobrasiguiendo e palabra que nos lo sigue Cristo mes. Feliz día, hermana.
1: Botate en sintonía de BFM e guía espiritual de Aruba.

mi dia alguna informazione, voglio che tratta la parrocchia di Santa Teresita di Dio Jesus, parrocchia di San Nicolás, entrante promedio di giugno. Lo comincia tu matur in tesion pa Santa Fisce di Misa arriva già domingo. Teco 10 minuti per me con Santa Fisce di Misa comincia. Questa non mi sarà con il posto di ampio, si dice di 7 orta, 10 pa 7, si dice di 10 orta, 10 pa 9, 10 pa 10. Ben il confessionario per trarsi in misa e... Misa... E per me qui San Sacrificio di Misa a Turintesciona con la spesa orario del lavoro poni per il seguente San Sacrificio di Misa. E quindi sapete entrare nel problema di Giulia e cambia quello che ti indica quello che ti tratta parrocchia di Santa Teresita. Anche andrò a cominciare seguentemente anche con la novena nonna di Virgen di Carmen che inizia il 17 di Giulia prossimo e ti comincia a 5 ore. La misa Santa Teresita già sabra e lo ta 6 ore. E Capella Emanuele già domingo e ta 6 ore in mainta. Torta seguì con despesa con il Santo Sacrificio di Misa. Fiesta messa lo vede il 16 di giugno. Misa di 6 ore di tardi la misa Santa Teresita. Di naturalmente Santa Fisce di Misa anche come una parrocchia Santa Teresita durante già luna teco già viene da 6 sordiatari già mas nota baiti Misa già domingo lo baiti in scettermente i già sordi bainta e già sa proprio scetto di noci lo baiti in a cappella Emanuele Cross di Lourdes lo baita e ultimo già sa per di luna per scetto di mainta Santo Rosario lo da 6 sordi 15 di officina ta di Gelun teco già bene in 5 ore 6 ore già son e lo ta di Gesù di Mainta pa Gesù Nord di Mainta in 8 di na il 5 ore di attari pa 6 ore di attari e promeggio domingo di luna Santo Fisce di Misa pa Hobini pa Mucha e ultimo domingo di luna Misa di idioma inglese.

20 minuti e 60, e arrivo in 32 minuti e 17 non sta sino al club di questa seguente parte, questa è parte che non sai compartire Santi Evangelio di Awi, pues, secondo il nostro calendario liturgico ciclo A, e Awi arriva e sono pues, di San

Ok, adesso sei da Olimpio Cárdenas. La gamba è questa che è ultimo. E questa che è da una metà, passo a Cherato, non ti avanzi, ti cai a densi. E questa che non presente è molto specialmente per noi due, e non anche per noi due, e non grandi. Papacci con mamacci. Oh man, opa. Quella e quello. Turnos due.